0: orangutan, vorrei io pra lo va fa, orangutan,
1: orangutan, chiki chiki,
0: chiki chiki, chiki chiki, orangutan, orangutan, vorrei io pra lo va fa.
1: Oh, già li hai, ho io, loga fa, loga fa.